0: Estoy pagando.
1: Ay, ay, tran, tran, tran, tran, tran.
0: Oye, dale.
1: Ay, la cama vino, oh, me consiente.
0: Oye, dale.